Que manda chai já estar, que mangue chite robus. Teile xindan, que belo ra mangue chite robus. Oi di da la la, e ti di di da li da ta la. Ai di da ta la la, e ti di di di di da ta. Oi ti na la, e ti di ta la la. Oi di ta la, e ti di di ti na la.